0: Bruno Mars, ici RCFM, c'est Yore Meizu. Retrouvez-moi l'information avec Mathieu Bourini. Salute.
1: Salut Anto, salut à tous.
0: Inizia a fine di stagione ogni notte l'acqua in Piemonte.
1: Continua di annui controlli per far rispettare le restrizioni di consumo d'acqua. Operazioni all'ispensata ad hoc a quelli che consumano più, sono guidate dalle forze dell'ordine in quadro dell'arrestato brevetturale di 20 luglio scorso. Ieri era mobilizzata in un circondaiacino a brigata di gendarmeria di Iperi. Un golf e una stazione di servizi sono stati controllati. Verificazioni Patrick Rossi che hanno per scopo di avere esomori rispetta le regole stabilite, diventa una risorsa in acqua sempre di più ricercata.
2: Chiara a missione, c'è poi i consumatori maiocchi un rispetto rebenu e misure, così che i gendarmi di Iberi hanno realizzato controlli in deu circondo a Iacino. Si controlleggia le stazioni servizi, come per un detto in affa, in dove un sistema di riciclo dell'acqua è stato installato in 2022. Una installazione che permette di mantenere l'attività in deu rispetto di regole imposte da Asichia. Altro controllo su Mercury, il Golfo di Cavru, qui si verifica che i terreni di Diogo non sono anacquati in della giornata. Una volta di più sono rispettate misure messe in onda, se non era stato gas o era esposta struttura a 1.500 euro di menda. Se misure e si controlli concernano di nu i particolari e all'occasione di si controlli deri è stato rammentato che le proibito d'anacqua i terreni di ampie banadogi di pulire gas e tetti o spasseggi se non c'è un obbligo sanitario o di sicurezza.
1: E in Cismonte ha donato ieri un buon mezz'ora in Bastia, ha comitato le risorse in acqua, non si è deciso a più nuove misure e restrizioni. Ma Alessandro Antonini, un custodio è stato fatto, quindi il livello di consumo è sempre droppato.
3: Una consumazione che ha cagionato torno una volta una calata di risorse si traduce per una perdita di 15% in Umadrale e San Polo, 6% in quello di Galaguccia. I mesi di giugno e di luglio sono stati più caldi, ma ha registrato con circa 4 gradi in più nella mezzana stagionesca, ciò che è arrivato a Sciuadar, e la situazione è di notesa in un circondo bastiaccio, con una consumazione che ferma sempre così alta tra 8% e 10% sopra la mezzana, ma intanto le misure avviate dall'autorità hanno permesso di economizzare 300.000 metri cubi la settimana scorsa, ma manca sempre il conto e il musa che la speranza venga dal cielo. Si aspetta parecchie acquate in questa fine di settimana, a parte di stasera, ma l'acqua mancherà sempre e se non ci manteniamo in tasuvilo, la situazione sarà più pessima a fine di settembre. E per questo che l'autorità cismontinche aspettano di vedere come da casca l'acqua da qui a Marcoridavè. Papia o mica misura di restrizione più forte.
1: Vi ringrazio Alessandro Antonini per queste precisioni. Ci urteremo autore meno un quarto in cui il nostro invitato di redazione, l'idrobiologo e maestro di conferenza all'Università di Corsica, Christophe Mori. Dopo la Biennale di Avanga Nera in Arrestonica di 15 d'agosto, la Meria e i Gorti vuole tranquillizzare gente. In un comunicato ci spiega che sono state messe in ballo misure in ciò che tocca all'acqua che si può bere. Bagnarsi in un circondo di non proibito, la Meria chiama tutti di va a casa vicino ai fiumi, in euali di Arrestonica e di Udavignani.
0: In Piemonte, forze di l'ordine curano i criminali di fuoco.
1: Un picciavogo è stato arrestato. L'uomo è abruato dacciando un fuoco in un comune di Sarté, accanto a una casa, prima di bruare un'altra urta appena di più lontano. L'incendio era stato spento in furia dal proprietario del luogo. L'uomo arrestato dai gendarmi propri ha riconosciuto i fatti in guardia custodia. Sarà giudicato da qui a poco. Di nuovo in Basterga è stata sanzionata una onda di un'ammenda di 135 euro e ha aiutato la sua sigaretta per la finestra e la sua vittura.
0: Primo bilancio di Ugalor in Francia.
1: La mortalità è stata importante quest'anno in Francia. Secondo il bilancio provvisorio di Santé Publique France, più di 7.300 morti sono stati rigensi corpo a Gallo e Boimadio. Sono anziani di 75 più che sono stati più tocchi. La regione più colpita è il Pays de la Loire, in cui 236 morti. A Corsica ella è un'eccezione. Secondo la Santé Publique France, è l'unica regione che ha registrato una crescita di mortalità in suo periodo. Dovrebbero cambiare attorno ai numeri che, in conseguenza, di Ugalo e Boio 28 e luglio sono anche integrati. Il lancio è venuto e deve essere pubblicato a un mese ottobre.
0: Ecco per l'informazione, Mathieu, ci ritroviamo a 7 ore e mezzo.
1: E a dopo.
0: A dopo.
4: La météo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui gursiga, sabori autantici nati da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia su ciuburu e basta.
0: O tempo di oggi, in corso di dopo mezzogiorno, qualche può portare qualche acquazzone in nord-ovest di dipartimento, altrimenti è una giornata con sole largamente presente, che si annuncia temperature massime per oggi da 33 a 36 gradi per a Corsica Sottana. E poi in Corsica Soprana la giornata comincia con un bel tempo, però un dopo mezzogiorno i nuvoli si formano e qualche piccoli acquazzoni sono possibili in i monti, temperature massime per oggi intorno a 31 a 34 gradi.
5: Ici RCFM,
6: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Continuiamo con la canzone corsa Vitalba e Viumi di Spirenza. Et dans quelques instants, votre chronique Toccate et le langage chez les jeunes.

0: Ici RCFM, à la radio, sur mobile, c'est Ici Matin.
1: Autour et mes sous retrouvem une information avec Mathieu Borini. Salut.
2: Salut Anto, salut à tous.
1: Fogo au bar de Lacinaiaccio.
2: Secondo le informazioni di UI Astila e Brugiato Sanusano, stabilimento le bar de Lac, stanotte in un quartier Rubè d'Alba, l'incendio userebbe principiato verso Uyore di Man e mobilizzando una quindicina di spinivoghi. Per avanti si conosce l'origine di Uvogo, a Bregura d'Aiaccio non ha ancora risposto ai nostri diame.
1: E in questa fine di stagione attenti ai controlli per l'acqua.
2: Continuè diano i controlli per far rispettare le restrizioni di un consumo d'acqua in Pomonte. Operazioni all'ispensata toccano quelli che consumano più. So guidate dai forze e l'ordine in un quadro dell'arrestato brevettorale di 20 luglio scorso. Eri era mobilizzata in un circondaiaccio una brigata della gendarmeria di Iperi. Un golf e una stazione di servizi sono stati controllati. Verificazioni Patrick Rossi hanno scopo di avere esomo rispetto alle regole stabilite di beta una risorsa in acqua sempre di più ricercata.
3: Chiara ammissione che i consumatori maiocchi non rispetterebbero le misure, così che i gendarmi di Iberi hanno realizzato controlli in deu circondo a Iacino. Si controlleggia a stazione servizi, come per un detto in affa, in dove un sistema di riciclo dell'acqua è stato installato in 2022. Una installazione che permette di mantenere l'attività in deu rispetto di regole imposte da Asichia. Altro controllo su Mercury, il golfo di Cavru, qui si verifica che i deretti di Diogo un so anacquadi in della giornata. Una volta di più sono rispettate misure messe in onda, se non era stato gas o era sposta struttura a 1.500 euro demanda. Se misure e si controlli concernano di nu i particolari e all'occasione di si controlli deri è stato rammentato che le proibito d'anacqua i dereni di ampie banadogi di pulire gas, tetti o spasseggi se non c'è un obbligo sanitario o di sicurezza.
2: E Rio Bomezior non bastia si è adunito un comitato di risorse in acqua di Ugismonte. L'autorità un anno e giù via nuove misure e restrizioni. Hanno quantunque constatato un livello di reparto di consumo più 8% in i luoghi costruiti. Se 300.000 metri cubi d'acqua sono potuti essere economizzati la settimana scorsa, continua a calare la risorsa. I madrali di San Polo e di Galagucci hanno perso 15,6% d'acqua. Aspettano oramai l'autorità di avere se ammette o prevista apertesi di stasera basterà ampie riserve. A Corsica basterà da stronde in vigilanza arancina temporale domattina a 6 ore.
1: In Pomonte, dopo l'acqua e forze di l'ordine Gurano, un risico di fuoco.
2: Ieri un picciavogo è stato arrestato e ha bruato da accendere un fuoco in un'altra comune Isarte accanto a una casa prima di bruare un'altra orta appena di più lontano. L'incendio era stato spento in furia dal proprietario del fuoco. L'uomo arrestato dai gendarmi propria ha riconosciuto i fatti in guardia custodia, si era giugato a lui a poco. A livello nazionale di beto a moltiplicazione di cyberattacchi contro i servizi di Stato, Sébastien Lecornu vuole rinforzare la risposta. Il primo ministro domanda la creazione di una nuova unità cyber, sarebbe composta da agenti dell'Agenzia Nazionale di Sicurezza di Sistemi di Informazioni, una decisione che interviene dopo parecchie intrusioni della Direzione Generale di Evidenze Pubbliche e dell'Educazione Nazionale. Il governo vuole mobilizzare in furia i 200 milioni d'euro previsti in un quadro di France 2030, lo scopo rinforza la sicurezza informatica dei ministeri e sviluppa l'uso dell'intelligenza artificiale per parare i cyberattacchi.
1: E ora parliamo di ballo.
2: Il Sporting Club di Ostia riceve Versailles stasera per la terza giornata di Lega 3, una partita importante per i turchini che devono confermare dopo l'ultima vittoria in Obagna la settimana passata. L'occasione è di via i suoi primi punti in casa che anche stasera Battisto Mosconi sarà bioda.
4: D'infatti sarà l'ultimo scontro senza pubblico per lo Sporting, senza i suoi sostenitori. Toccherà ai bastiacci a realizzare un'altra partita che quella regalata di fronte al Puy. Ci volerà essere più presente a un livello dell'attacco per pretendere firmare il primo successo in casa Zoya. Nemo volerà altra fare che i tributi, dove l'incaggiamento saranno importantissimo di fronte a una formazione di Versailles più sperimentata. Avversario che ha mancato di poco l'anno scorso a culata in seconda divisione. C'è dunque una squadra ambiziosa che si presenta stasera. era in foriani. Dopo la triste sortita contro le Puy, Omo aspetta oramai di Bastiaci che li diventisano maestri in casa Zoya. L'intrenatore di Sporting non ha presentato la squadra che parteciperà a questo scontro. Si da torna una giornata per pianta a composizione di uso gruppo.
2: Bastia Versailles, una partita seguita stasera a Torre 40 in RCFM, in cui i migro veni Battisto Mosconi e Alexandre Antonini.
1: Et coupez l'information, et Mathieu, on vous retrouve du côté des 10h, c'est ça?
2: À 10h et à 11h avec Michael Andréa.
1: Voilà, et 9h, c'est Camille Parsi. Hein,
2: c'est ça.
1: C'est bon, j'ai tout compris.
5: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: La météo de ce jeudi 20 août en Corse du Sud, en cours d'après-midi, des nuages menaçants peuvent occasionner quelques averses sur le nord-ouest du département. Sinon, c'est une journée avec un soleil largement présent aujourd'hui. Température maximale 33 à 36 degrés pour la Haute-Corse. La journée débute avec un temps bien ensoleillé. Cependant, l'après-midi, des nuages bourgeonnent et de petites averses sont possibles sur le relief. Température maximale pour aujourd'hui autour de 31 à 34 degrés. Et puis, je le répète, plusieurs modèles météo envisagent un épisode orageux potentiellement violent vendredi matin entre 6h et 8h, particulièrement sur la façade occidentale et le nord-ouest de la Corse. Ce n'est encore qu'une prévision, mais restez très vigilants, sécurisez ce qui vous paraît, bien sûr, qui pourrait s'envoler, et évitez si possible la mer et les déplacements inutiles pendant ce créneau. Suivez bien sûr surtout les consignes officielles de Météo France, des préfectures, et restez évidemment bien à l'écoute d'ici RCFM.
0: Ici RCFM,
6: actu locale, musique et bonne humeur.
1: À Villetta pour la suite du programme, et puis on poursuivra d'ici quelques instants avec d'autres rendez-vous chroniques, l'agenda et aussi le jeu.

0: Mister No Idol, Monsieur C'est Tout, c'était Tilly Swims à l'instant sur RCFM. Dans quelques instants, direction le Fiumo pour la séquence Rando in Giro avec Christophe Zagalia.
1: L'Office de l'environnement de la Corse vous informe.
2: Le brûlage des végétaux coupés suite au débroussaillement est strictement réglementé. Je me renseigne auprès de ma mairie ou de ma préfecture. La prévention des incendies est notre responsabilité à tous.
1: L'Ufficio dell'Ambiente e Agorsiga vi informa.
2: Bruciare roba tagliata dopo una smacchiata è regolato in maniera precisa. Mi rinsegno in meria o in prefettura. La prevenzione degli incendi è a nostra responsabilità.
3: Ici matin avec Isolachemisage, la rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Isolachemisage, la solution durable partout en Corse.
4: Ici RCFM, dès votre réveil,
5: actu local, musique et bonne humeur.
0: On se dégourdit les jambes, direction le Fiumo pour cette quatrième étape avec Christophe Zagalia dans Injiro.
4: Vous écoutez ici.
5: Ici, RCFM.
6: Quatrième étape dans le Fiumo, toujours avec Sampier Oumar, et donc originaire de cette micro-région. Vous le rappelez, passionné d'histoire de patrimoine. Sampier, salut.
7: Salut, Christophe.
6: Alors, qui s'est entré au Fium, mais si mon antagoumoun a dit Zangawin ou dit Fiumo, le logo se llama Cadastadio, un logo storico.
7: Puoi che di un logo storico legato a una storia assai vicina, legato allo sviluppo di un'intrapresa che si chiamava a Fortef durante l'anno 30. È stata una struttura assai importante per Fiumo Baci che ha modificato assai il paesaggio e soprattutto la bene di Geradio, di Surudione e di Iso abitanti.
6: A Fortef, in qualche parola, cosa era?
7: Dunque, era una struttura che è stata creata da famiglia Ducreux. Questa struttura aveva come obiettivo di sfruttare appena i luoghi e le foreste. Lo scopo era soprattutto la produzione di legna e la costruzione di mobili. Era veramente un piccolo impero, anche in poco tempo hanno riuscito a sviluppare assai parecchi luoghi in Uvio Morbo, soprattutto infine questa linea che parte da Cadastadio sino all'anziano porto di Calzarello. Possiamo vedere qualche traccia dell'attività dell'intrapresa appena dappertutto in questa strada, partendo dunque da Cadastadio, passando in Agnadello e in Umiacciaro. Possiamo vedere parecchi bastimenti e costruzioni che permettono l'attività di questa struttura.
6: Allora qui si può biadia? In due si può andare a Cadastadio?
7: Allora, c'è una sapere che è un luogo assai interessante per tutto ciò che tocca allo sport di natura. Ci sono la possibilità di andare appena a dritta a manca parecchi percorsi, certi maramari tra d'altri, e anche di un luogo di passaggio infine veramente importantissimo per la popolazione fiumorbacia d'Eri e la popolazione taraesa. Cadastadio è appena all'ea tra la comuna di Sangavino e la comuna di Palleca. I fiumorbaci che volevano festeggiare a Sant'Antonio di Palleca, Sant'Antonio di Zaradà di luglio, passavano tutti per Cadastadio per andare sino alla comuna di Palleca e sino a Iesa di Sant'Antonio. Partivano da piedi per certi, anche da Ghisunaccia a certe orte, a piedi per giungere sino a Saiegiagui, certi ovagiano anche piedi nudi. E veramente a Sant'Antonio di Palleca era veramente un momento di spartire una leia tra i due territori, e da Uganto do Fiumo tutto il mondo passava per Cadastadio.
6: Ecco dunque per Cadastadio, nanta comune di Zangawino di Fiumo, ultima spassigliata in Fiumo, bodie domani con Sampier Oumar in de Ingiro.
0: Oui, demain on vous retrouve, Christophe, donc pour cette dernière étape du côté du Fiumo. On va jouer maintenant ensemble pour vous faire gagner une invitation pour deux personnes pour le parc de Saleccia, la serviette de bain RCFM et le tote bag. Vous en avez rêvé, c'est maintenant à À vous de jouer. 04 95 32 22 22. Le premier appel remporte ces trois lots. Chiama di Alesi, Awa, Ku, Amio Montagna.

pronta a pigliare gli ostaci. Se tu parti buon viaggio, anche solo si sta bene, e io primo ronne aglio, se tu voli più di me, senza demma conciaraglio, e un tempo aiuterà, se tu butti ci

0: une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Benvenuti a Terci e fem una buona mattinata so de ciò e ritroviamo un notizialetto di Matteo Borghini, buongiorno.
2: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
1: Un stabilimento bruciato stanotte in Ajaccio.
2: È bruciato stanotte al bar del lac, stanotte in un quartiere Bedralba, l'incendio userebbe principiato verso Doglio Reiman e mobilizzando una quindicina di spini voghi. Per ora Brigura Ajaccio studia tutte le possibilità d'accidente o criminale. Secondo i primi elementi, una vittura agganciata nata al parking e di un caffè avrebbe biciato e via si sono sposte obo, non da un stabilimento. In Piemonte il consumo d'acqua è sempre controllato da gendarmeria in un dipartimento certi settori sono piazzati in allerta rinforzata. È proibito da acqua in spazi verdi, l'acqua è vittura fuori di stazioni o ampie piscine. Per stazioni deve essere riciclata l'acqua al 70%. Rispettate le regole che in un caso di infrazione aspetta un'ammenda che può toccare i 1.500 euro. In Bastia ieri si è adunito il comitato di risorse in acqua Gismontin, con l'autorità hanno avviato nuove misure di restrizioni. 300.000 metri cubi d'acqua sono stati economizzati la settimana scorsa, ma la risorsa continua a calare. I madrali di Zampolo e di Galagucci hanno perso 15,6% d'acqua. L'autorità aspetta oramai di vedere se la meteo prevista a parte di stasera basterà a ampie riserve. E giusto appunto la massa d'aria fresca si avvicina da Ubunente ad entrare in contatto con Galluia Gorsica e in cui un mare a più di 30 gradi ha favorito la nascita di temporali budenti. Attenti in un aumento, la Gorsica passerà in vigilanza arancina domani a 6 ore. Infine, lo Sporting Club di Ostia riceve Versailles stasera per la terza giornata di Lega 3. Una partita importante per i turchini che devono confermare dopo l'ultima vittoria in Albania la settimana passata. L'occasione è inutile, i suoi primi punti in Armancesa, region che stasera sarà senza pubblico. Una partita da seguire a parte di Dottore 40 in Terci FM, in cui commenti di Battisto Mosconi e Alessandro Antonini.
1: Grazie, saio Mathieu, a trovare ci torna un di giorni per un altro punto dell'attualità, dopo.
2: A dopo, Michele.
3: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: Una vigilanza gialla per i Galdamoni continua in Corsica e una vigilanza gialla per il temporale in Corsica sottana da 3 ore a 6 ore di sera in Corsica sottana da 3 ore a 8 ore di sera, prudenza dunque. Faccio chi tocca in Corsica sottana adesso sulla natto spesso e poco a partire da mezzogiorno c'è una essa di più nivoli in montagna e in altre parti in nord ponente del dipartimento, calca acquate possibili, acquate che due aree piantassi in fin di dopo mezzogiorno e a giornata due aree compie si bene momenti di soli, un vento è moderato in maniera generale, 17 ore in mezzogiorno ponenti, per le temperature corsi gasutane, aspettiamo tra 27 e 29 gradi, 33 a 35 gradi, l'altra parte mezzogiorno occidentale, il dipartimento dell'Alta Rocca, 35 a 37 anche, l'altra parte orientale, il dipartimento in corsi gasuprano oramai. In maniera generale, il tempo è prima bea sulla notte e poi gelosa da copra senza conseguenza maggiore, in cusin dell'interno ci può essere qualche acquata non a mezzogiorno, l'instabilità ad aggrescia di maniera temporale in principio dopo mezzogiorno con acquati che poni passare in temporali o ente vario, moderato in maniera generale le temperature oggi in Corsica soprano appai più alti tra 31 e 34 gradi 25 in montagna.
0: Ici RCFM
4: Actu locale, musique et bonne humeur.

parla e raganta o popolo gorzo nan Terci FM, canzone magnifica scritta da Iacomo Vusina, nanta nostra gara a lingua gorza con ciò mica tralascia. Buongiorno a tutti e benvenuti pa soretta d'emissione insieme, contento di ritrovarvi con Bruno Rinieri al telefono e sicuramente Stefano Casalonga a realizzazione. I girandoloni ci aspettano di qua Antonio Riccieli, che sarà in de o caffè Saint-Jean in Bastia, con una bella scoperta qui da ritrovare. Sicuramente, come ogni anno, la nostra agenda di sortiti la settimana. Ritroveremo di nuovo a 11.4 Louis Franceschi, il capimati del gruppo L'Arcucci, che ad agompia pienamente bene il giro di statina, ci sarà fra l'altro domani, stalumenigata dunque, questa fine di settimana, un bel concerto in paese di Basterga. E ritroveremo di nuovo a Marco Biancarelli in De Sara Magia, che ci spiegherà perché o mari è salito. Tutto questo sarà dopo Benjamin Biolay e a sua canzone ai 38 Merci.

0: RCFM, l'invité.
1: L'arcou, gigon, pi, pianamente beuzo, gi, rulistatina, belugar, cu passato papare ticita, e paese ligurziga, fermani due concerti, duman in bastirga, e u dolci isitem in Santa Lucia di Moriani, ni parlem in colui Franceschi, buongiorno.
2: Buongiorno, saluto a tutti.
1: È vero che è stato belugar, cu su giro quest'anno, eh?
2: Sì, no, è stato un bel uscito di stadino, non era ancora un primo ferro. Il Greuli si è passato tutto, si è passato proprio là, e fuori di scarsamente un concerto che è stato onorato in Carenzana per Capotta un duro, ma se no un concerto che alla stagione si è passato di un conto.
1: Come sempre, una bellissima corta e assai mondo, se posso tu passare qualche video in antireti sociali, francamente era qualcosa di veramente bello.
2: Ieri no, ma ho avuto un concerto veramente d'incontro, la musica in fretta davanti a un pubblico, diremmo all'ascolto di una stagliatura, e piuttosto accoglienti, abramati giustamente gli scantigliati, è veramente, veramente stato un lavoro, no? Un bel giro d'estate, veramente.
1: Domani passerete per il paese di Bastirga, paese veramente, come di impastato una storia importante per Gorzica, un fusile che ho personaggio di San Piero, prometti di noi una bella serata.
2: Normalmente, visto ciò che è stato messo in terra sociale, direbbe essere veramente una bella serata, eh? E siamo veramente bramosi di cantare questo paese, come tu dici. Ha veramente una storia, veramente c'è un simbolo in Bastirga, e diremo che per noi è una gamba di poter cantare domani nel suo paese, veramente una gamba.
1: Durante i concerti di stadino, lui Franceschi, ci sono stati sicuramente misti di canzoni più classiche di un gruppo, canzoni noi dell'ultimo dischetto, altri potessi di più inediti o anche?
2: No, diremo che siamo per oggi, siamo andati un dischetto, siamo andati i vecchi canti che tutto il mondo più o meno conosce, ma siamo tre cedroia, noi le idee, noi le canzoni, e penso che dell'inverno ce ne sarà qualche una che la sbucca, e diremo che ci briga l'ora di poter portare noi le canzoni. Penso che si verrà nell'inverno, però il programma che non ha l'anno scorso e compie l'ultimo dischetto che mi ho fatto qualche anno fa. Ma io veramente, mica perché siamo noi, è un bello concerto. È un bello concerto a scoprire, e invito tutta la gente bene a scoprire ciò che avremo, ciò che cantiamo, ciò che portiamo.
1: Ultima domanda, Olavi, giusto appunto parlavamo di canzoni noi podassi da Gue all'inverno. Quali sono i progetti di Arcugi per i mesi e l'annata che vengono?
2: L'annata, ogni anno a suo tempo.
1: I mesi allora? I mesi.
2: Che ho fatto più di 40 anni, non lo so, no. Abbiamo qualche progetto in capo, ci è orientati pure sviluppare, diciamo, a scuola di canto che abbiamo fatto. Abbiamo parecchi progetti, li mettiamo piano piano con il tempo, piano piano li metteremo in ballo, e penso che da qui a qualche tempo ci sarà notizie, diremo belle notizie di un gruppo, non da un paesaggio di Israele culturale e politico in corso.
1: E beh, ma suita che da vicino in tutti i casi, per l'attualità a più calda, c'è un concerto di domanda in Bastirga e udo l'utilizzo in Santa Lucia di Moriani di un gruppo Arcugi. Grazie tanti, Luis Franceschi.
2: Ciao, io che vi ringrazio, vi mi presto, e a domani in Bastirga, e anche per altre stonde più intime, più paesanesche, per sempre i luoghi, i paesi, i piccoli paesi. Dunque vi ringraziamo, di cose vi ringraziamo per la chiama, per questa piccola sonda, e vi dimo mille ringrazi a tutti.
1: A un piacere e buona giornata, a presto la vita, a presto.
2: Buona giornata, a bene.
1: Da qui a poco Marco Biancarelli ci raggiungerà in Dessara Magia. Parchi o mare salito, asapparemo giusto l'opalarcugi, giusto appunto e simo.

0: La cugin cussimu. Buongiorno Marco Biancarelli.
1: Buongiorno Genti. Ci siamo tutti posti almeno una volta sa domanda. Per chi o mare è salito? E quando il vento soffia forte nanta un osso litturale, si può sentire il gusto di usali nanta i nostri labbri. Ma susali, dindu a veni? In tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collara avaria lagato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva? Sale di sicura. E così da tanto un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci vuole volta a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Seppica, nanta a Tara, un ceranighe vulcana che stupa in i vapori d'acqua, zulfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a Tara ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventare ciò che è oggi. Di nuovo, in quelle evaporazioni, l'acqua si perde, ma usa li verma. E per questo di nuovo che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tiene nemica tutti questi componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che vi sentite il suo gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che dirà sempre. O forza qui di noi non è mica magia, è solo scienza.
2: Ici, média officiel du grand départ de la Vuelta 2026. Vivez la course du 22 août au 13 septembre. Du spectaculaire grand départ à Monaco au grand sommet d'Espagne, ne manquez pas les temps forts de cette course mythique. À suivre sur Ici, du 22 août au 13 septembre. Plus d'informations sur lavuelta.es.
3: Au bord de l'eau, au bureau, dans votre auto.
4: Ici RCFM, passe en mode été.
0: À suivre le flash avec Mathieu Bourigne et puis Indouina, votre jeu qui arrive dans quelques instants. Voici Abba, voulez-vous ?

0: Benvenuto a Antiacifemi e buona vindi mattinata su Ondiciu, l'attualità Mathieu Bourigny, buongiorno. E brugia tu bardella che stanno in aiaccio.
1: Ben principiato, verso Doio Reimann e mobilizzando una quindicina di spini voghi. Un'inchiesta è stata aperta da Bregura d'Aiaccio e da Bulizza giudiziaria di Beaumonte. Secondo i primi elementi, due stagioni di essenza sarebbero stati lampati in un caffè nata a 8 ore di un proprietario. Un effetto isofio sarebbe stato constatato, ma nessuna traccia di esplosivo è stata trovata. Il consumo d'acqua è sempre controllato da gendarmeria in Beaumonte, proibito da acqua e spazi verdi, l'acqua è 8 ore fuori di stagioni, o ampie e piscine, però da rispettare le regole in caso di frazione, basta un'ammenda che può toccare i 1.500 euro. Si è adunito ieri in Bastia un comitato di risorse in acqua, un società di via di nuove misure di restrizioni. 300.000 metri cubi d'acqua sono stati economizzati la settimana scorsa, ma risorse continuano di calare. I madrali di Zampolo e di Galaguccia hanno perso 15,6% d'acqua. L'autorità aspettano oramai di vedere se la meteo prevista basterà ampie riserve. La massa d'aria fresca che si avvicina da Ponente ad entrare in contatto con Gallo e a Corsica e in cui un mare a più di 30 gradi nasceranno temporali budenti, attenti di nuovo vento, a Corsica passerà in vigilanza arancina domattina a 6 ore. Infine, lo Sporting Club di Ostia riceve Versailles stasera, una partita importante per i turchini che devono confermare dopo la vittoria in Albania la settimana passata. L'occasione di via i primi punti in Armancesa richiederà anche stasera senza pubblico. Una partita a seguita aperta di Dottore 40 in Inter-CFM in cui commenti di Wattistu Mosconi e Alessandro Antonini.
0: Vi ringrazio Mathieu, una bella giornata a voi e a presto.
1: A presto Michele.
2: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in tal'isola. Gioia su Tiuburu e basta.
0: Veramente una vigilanza gialla per i Galdamoni tutta giornata e poi qui la pau temporale in Corsica Sutana da 3 ore a 6 ore di sera, in Corsica Sutana da 3 ore a 8 ore di sera. Domani invece, per dirvi la così, sapete che a Corsica sarà in vigilanza arancia pau temporale. Sarà un gas per la Corsica Suprana da 6 ore a 10 ore di mani, in Corsica Sutana gli stessi affari, aggiustate a quel di noi Uento, che sarà in vigilanza gialla domani da 4-5 ore di mani, fine mezzogiorno. Dunque la prudenza più maggiore è raccomandata a partire da domani, per la vigilanza Uento toccherà a Corsica Suprana. Invece per uccello oggi è piuttosto chiaro, beh, sulla NATO anche se in io li ponesse a presente dopo mezzogiorno, non a parte mezzogiorno ponente la Corsica Sutana, poi lascia casca calca quata in Corsica Suprana in montagna, ci ponesse a quata di noi non sa mezzogiorno, un'instabilità che cresce di maniera temporale in principio dopo mezzogiorno e poi sa quata poi passa temporalesca in Corsica Suprana o ente vario moderato per certi luoghi e temperature più alte non tra l'insieme a Corsica tra 27 e 37 gradi.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Ici RCFM.
1: Cap donc sur Ouviou-Mauboux-Castel où cette semaine dans les Campacules Mag, première rencontre à Guizonatch avec le diacre de la micro-région, Jean Pontéry.
2: RCFM et Campacules.
1: Les Mouridrou intiés et Isan Miguel. Jean Pontéry ou Diag ou nous dit Ourudione, Liadou a Diezadia Gizunach.
3: Il y a des noms de tout le Vieux-Mour, de tout le canton de Isone. Mais dopo, si nous chiamati à Andanco, in Astro, quand i preti ci domandano d'aiutarli. Perché sono andato, per esempio, in Quenza, in Dubu, giù, in due parecchi luoghi. Qui, questa settimana, gli andai in Aliri, in Antisanti, con suo amico in due settori di Ghisonaccio a Viumurmo.
1: E all'Ea Guabubulazione è assai importante.
3: Un diagono deve soprattutto occuparsi di gente che so in due bisogno, in due necessità, in due dolore. Per questo che, di tanto in tanto, disgraziosamente, mica abbastanza a un mio avviso, ma d'andare in de visita alle persone vecchie che sono in casa, portare da comignò ai malati, a quelli che hanno conosciuto un dolo, e quindi la parte più importante. Dopo Simolino celebremo i matrimoni, i battesimi, gli interramenti, potremmo predicare. Leggiamo la parola o in giro un dei messi di un diagono che la legge quando ce n'è uno e in grosso e alla corta ciò che la consiste a nostra missione.
1: Jean Pontéry face di noi a messa in lingua corsa.
3: Accade quando mi domandano ultimamente ho fatto un battesimo in lingua corsa a Migliacciaro. Parecchie cerimonie di secchie, dopo messe, per esempio, mi hanno mandato messa in lingua corsa o Lugolinazza, in Quenza, in Ghisone, vedete, di più in più domandata, soprattutto in di battesimi, in di matrimoni e in degli interramenti.
1: Jean Ponte è un diagono impegnato e assai liato alla popolazione di Ouviou-Mauboux-Castel.
2: E Campacuì.
1: Deuxième étape entre Fiumorbo et Castel, où à présent vous emmène à Calzarello, à la rencontre d'un jeune Fiumorbach ou passionné de culture et d'histoire, Saint-Pierre Oumar.
2: RCFM et Campacui.
1: Calzarello a gonfine à très bien avec Castello et du Fiumorbo, dit qui qu'est Mouridro ou à Saint-Pierre Oumar. Originario di Aghisonaccia, o giorno si è appassionato per la storia e la cultura di Usorudion.
4: Donc, ho fatto i miei corsi all'Università di Corsica, i miei studi all'Università di Corsica, e ho fatto soprattutto studi di storia e appena di studi corsi per allargare appena le mie conoscenze. Sono sempre stato impegnato in la soci da poi quasi una decina d'anni, è qualcosa che è assai importante per me. Soprattutto impegnati in la soci all'Iria 75 Memoria di Ouviou-Mauboux perché è assai importante, penso, di provare a far conoscere la nostra storia e a sviluppare tutto ciò che tocca a trasmissione, ma soprattutto per la popolazione locale.
1: Ma di due veneri a parola Fiumorbo?
4: Ci sono due o tre possibilità. La prima si dice che a Bocca spesso è chiusa, dunque bon, è cieco di Ouviou-Mauboux. D'altri dicono che perché Ouviou-Mauboux è coperto di vegetazione. E dopo c'è un'altra teoria che dice che urbu di una deformazione di un latino urbs, infine questo sarebbe legato a città antica d'Aleria. Cioè sapete che una città antica è composta da una ciò che si chiama una cora di appena di radio spazio di vita di a città, e infine Ouviou-Mauboux quando noi uvranchemo passemo verso a l'urbano, dunque verso la città. Ciò che è interessante a sapere è di vedere che Ouviou-Mauboux è sempre stato infine una gonfina tra un luogo e l'altro, o Rudiono e l'altro, o tra o Castello e Ouviou-Mauboux.
1: Proa trasmette e vudu regenerazioni a storia, a cultura e o patrimonio di Ouviou-Mauboux so esperanze di Saint-Pierre Oumar.
2: E Campacui, Nanta RCFM.
1: On continue notre balade dans le Fiumorbo-Castel où, à présent, vous emmène à la rencontre d'un jeune agrumiculteur installé à Ghisonaccia-Gar. Il s'agit de Flavio Filidori.
2: Et Campacui.
1: a gizuna chagar in un luogo di Awanga Pila, di qui che Flavio Filidor è coltivato gli ovuti.
0: Il nome è stato dato da un mio babbo per un paio di amici, un nome di un luogo, che qui accanto c'è un vanghino che si chiama Awanga Pila. Questa esportazione fa già 4 generazioni che è tramandata di fiolo in fiolo. E io sono la quarta. E era naturale da pochi soci che voleva fare agricoltore. Ho fatto qualche studio innanzi per scoprire anche altri orizzonti. Ho fatto una licenza di economia in Corte e dopo ho fatto un BTS in Sarté per ripiare l'esportazione, un BTS d'agronomia. Dopo 2 anni sono installato qui a Piazza del mio babbo, che è ritirata.
1: E qui si coltiva di all'agrumi.
0: Il limone, i pompelmi e le clementine. E dopo 2 anni, è appena in tutta la Corsica una nuova speculazione, l'avvocato che promette di essere rentabile.
1: E non la speculazione, il lavoro c'è tutto l'anno.
0: Non si accogliera, diciamo, cominciamo in gennaio. In gennaio si fa già putera di l'arbore. Nante clementine, a marzo se ne a maggio c'è cogliera di pomelo. Dopo l'estate non c'è mica travaglio nante all'arbore, ma travaglio nante a terra, pulisce, caccia l'arba, fa fertilizzazione e l'inacquera, verifica bene l'inacquera perché se l'arbore non sono mica inacquati crepano. Dopo giunge a stagione di clementine, da novembre a fine dicembre. Dopo per speculazione i limoni l'ha piantato l'anno scorso, questa speculazione sono limoni 4 stagioni e posso avere da gennaio fino a fine dell'estate e per l'avvocati la stagione da gennaio a aprile.
1: Fa crescere la speculazione e sviluppa la cultura ad altri frutti come a manga o a banana. I progetti di Flavio Filidori, un giovane agricoltore di Agisona Ciagara, un mancano per la Niabana.
2: RCFM e Campacui.
1: Nous sommes dans le Fiumo Bucastello cette semaine dans E Campacui sur RCFM. Restez avec nous.
5: Ici.
2: Ici.
5: Ici RCFM.

0: Et Odie Vincent Albertini ci parla di Azaunetta. Ascoltemolo.
1: Azaunetta, o sapunella, come la si dice in certi luoghi, è una pianta che cresce vicino ai fiumi, accanto ai fontane e all'ombra di uaini. È sovronde, so verde e lisce. I suoi fiori hanno un colore rosolo assai chiaro e muscano appena quando passa il vento. Una bellezza semplice, ma con un segreto. Azaunetta ha il buere di l'acqua. Quando si strofinano le fronde e i fiori in l'acqua, la pianta fa una sciuma che di un saone naturale. Sta sciuma s'obra per l'acqua si emane a belle e fontane. A sapunella è piena di sapunina, di ella che agrea sa sciuma che pulisce. E so è raighe che ne contene nubiu. In dei tempi, io ne avevo a nuole per l'acqua i bagni. Si ne vegia di nu una disana per calma e bene, e in certi paesi si bruciava in luvogu di Sant'Antone per purifica. Azaunetta, o sapunella, è una pianta budente. Odie pare che l'adorni piano piano un nusu. In isaoni naturali, in i bruti i gaza, o per rispettare a belle e a dare. Ma ciò che la gi insegna ubiu Azaunetta, die che la bulisce senza strudie, l'acqua senza pulua dar. E ci ricorda che a natura si rispetta come si rispetta a vida. A natura ci mostra così che a dolcezza può essere una forza. Bagetti bulidi, bagetti di sciuma e d'acqua diara, bagetti fioridi.

0: On a fait un petit tour dans les années 80 avec Nick Kershaw et The Riddle. Il est temps de retrouver maintenant Sarah Maggi. Bisite i giadumanda di o iberche chi omare rasalidu. Marco Biancarelli vi risponde. Ascoltatelo.
1: Ogni giorno ienti. Ci siamo tutti posti almeno una volta sa domanda. Per chi omare è salito? E quando il vento soffia forte nanta un osso litturale, si può sentire il gusto di usali nanta i nostri labbri. Ma susari, di dove veni? In a tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collara aveva legato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva sale di sicura, e così datando un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci vuole volta a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Seppica, nanta a Tara, un ceraniche vulcana che stupa in i vapori d'acqua, zulfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a Tara ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventare ciò che è oggi. Di nuovo, in quelle evaporazioni, l'acqua si perde, ma usa li verma. E per questa di nuovo che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tiene nemica tutti questi componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che voi sentite il suo gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che dirà sempre. O forza qui di noi non è mica magia, è solo scienza.

0: Dans cette balade, dans le Fiumorbu avec Christophe Zagal et Hugo Pietri, on continue aujourd'hui. Il nous emmène à la découverte de cette région en compagnie de Sampiero Mari. C'est un jeune passionné d'histoire et de patrimoine et évidemment originaire de cette micro-région.
1: Quatrième étape dans le Fiumorbu, toujours avec Sampiero Mari, et donc originaire de cette micro-région. On vous le rappelle, passionné d'histoire de patrimoine. Sampiero, salude.
2: Salude, Christophe.
1: Alors, qui s'est entré au Fium, si mon antagumon a dit Zangawino di Fiumorbu, un logo si chiama Cadastadio, un logo storico.
2: Et puoi mo di che di un logo storico legato a una storia assai vicina, legato allo sviluppo di un'intrapresa che si chiamava a Fortef durante l'anno 30. È stata una struttura assai importante per Fiumorbaci che ha modificato assai il paesaggio e soprattutto la bene di Geradio, di Surudione e di iso abitanti.
1: A Fortef, in qualche parola, cosa era?
2: Dunque, era una struttura che è stata creata da famiglia du Creux. Questa struttura aveva come obiettivo di sfruttare appena i luoghi e le foreste. Lo scopo era soprattutto la produzione di legna e la costruzione di mobili. Era veramente un piccolo impero, anche in poco tempo hanno riuscito a sviluppare assai parecchi luoghi in Fiumorbu, soprattutto infine questa linea che parte da Cadastadio sino all'anziano porto di Calzarello. Possiamo vedere qualche traccia dell'attività dell'intrapresa appena dappertutto in questa strada, partendo dunque da Cadastadio, passando in Agnadello e in Umiacciaro. Possiamo vedere parecchi bastimenti e costruzioni che permettono l'attività di questa struttura.
1: Allora qui si può biadia? In dove si può andare a Cadastadio?
2: Allora, c'è una sapere che è un luogo assai interessante per tutto ciò che tocca allo sport di natura. Ci sono la possibilità di andare appena a dritta a manca, parecchi percorsi, certi maramari, tra d'altri, e anche di un luogo di passaggio, infine, veramente importantissimo per la popolazione fiumorbaccia d'Eri e la popolazione taraesa. Cadastadio è appena all'ea tra la comuna di Sangavino e la comuna di Palleca. I Fiumorbaci che volevano festeggiare a Sant'Antonio di Palleca, Sant'Antonio di Zaradà di luglio, passavano tutti per Cadastadio per andare sino a comuna di Palleca e sino a Iesa di Sant'Antonio. Partivano da piedi per certi, anche da Ghisunaccia a certe orte, a piedi per giungere sino a Saiegiagui, certi uvagiano anche piedi nudi. E veramente a Sant'Antonio e Palleca era veramente un momento di spartire una leia tra i due territori e da Uganto do Fiumorbu tutto il mondo passava per Cadastadio.
1: Ecco dunque per Cadastadio, nanta comune di Zangawino di Fiumorbu, ultima spassigliata in Fiumorbu di domani con Sampiero Mari in giro.
3: Di bonta o mare di Reno ci sta un paese innariolato.

ci campano in me. Quelli che sono smariti, egli dorme in un campusanto.

triguerano spalancaluscio fra mille colori. Mi ci rivego zitello accanto a mamma, accippato a renta a fiume, un mulino e vapone, lenta una fiamma.

drawing lupentedu e feio alissu un cappellado d'un nuletto bianco all'ora di sciapitone un monte sant'Antonio lì riavvisore mandavagi all'isola di Toscana.

Avec Eric Gounichou, d'où sicuramente a oggi, ed Antoine Chosi, nanta, avriguanza mora, a carreo di dori, bibriguna una giornata, avera giue obiege di ridroabi, d'agui a poco, pe a ostra emissione, d'idea ostra, babraccio.

0: Salute a tutti, sono felice di ritrovarvi per la vostra emissione di De Aostra a Radio Biege di secondo oggi e anche domani agli cari amici vi aspetto con Camilo a Degninga e Patrizia a Ostendard Simon Sam sino a 3 ore e mezzo.
1: RCFM D'idée à Oustre.
0: Et car amigui baspeta au 04 95 30 8 20 8 20 8, cominciamo sempre con appena in musica e a magnifica canzone di un gruppo Bagevento, O Moro e a Regina.

0: O Moro e a Regina, o grupo Bajevento Nanta, a Vreguenza Mor, a Mi Bar, e Giuseppe, ora è secondo noi, e Giuseppe con noi. Saluto, Giuseppe.
1: Buona veglia, vi saluto.
0: Come si de oggi?
1: Con la zucca e con l'imbuto.
0: Si de in forma, Giuseppe?
1: Ah, sono sempre in forma io.
0: O si de mica troppo un chiedo, di ad impesta, cada
1: un. Io sono Patrizia, sono due anni, sono mica troppo belli, domenica stava bello il tempo.
0: Ye, c'ho la spera che concise
1: stamane, la cura da pigliare l'acqua, pombe mica l'acqua di un ropinè, capiamo sempre lo stesso luogo, a mille metri di altitudine, e muovi fa, ha empio una bottiglia, talmente che l'è calata. E quando penso, tutta questa neve che ne abbiamo avuto quest'anno, è un verano veramente grosso. Cioè, Diego, se mi so, più a tutti gli anni, e di unghie a sei punti, è un affare, cioè, tutto il mondo si stona di questo caso.
0: E beh, quantunque, sai, in Iwadu è un cubioso, e ci ritroviamo senza acqua, di quantunque, qualcosa è straordinario.
1: Di qualcosa che è un bel mico delle sparita, d'accordo, ha fatto un gallo, ma quantunque, un inguerno non ho mica avuto questi 5 anni,
0: E beh, è assai curioso l'affare.
1: E non si capisce mica che diciamo a me che parlano di sicchereccia, boh, noi siamo appena privilegiati qui, è montagna, d'accordo,
0: sicuro.
1: Ma quantunque, con tutto ciò che ho visto come neve, è durato fino a un mese di maggio.
0: E beh,
1: tutta
0: sta biosa,
1: ho avuto che fare metto morto in partenza, veramente, è attenzione. A gente non sanno mica, sapete un mese più pericoloso quale c'è lì? Nemica nel luglio agosto, è settembre.
0: Ah, perché spiegatemi.
1: Ah, bravi, la più grossa sicchereccia è sempre un mese di settembre.
0: Ah, d'accordo, dopo l'estate allora.
1: Ah, ma questa la vi dico io, questa non so mica io la giumentata, La più grossa sicchereccia è un problema di fuochi è sempre settembre.
0: D'accordo.
1: Dunque, vi dite ciò che c'è verma d'angoscia,
0: L'affare ne è un covinido,
1: Giustamente.
0: Mi pare che lo faccia che comincia giusto qua, tutti questi problemi.
1: Esattamente, per allora un livello di l'orto, non da so più, io cambio le date, aggiungo tutte le modate in capo di poi l'anno e l'anno, ma quest'anno sono completamente sciombolato.
0: Un po' di mica veramente programmato,
1: esattamente.
0: Un po' di mica va d'una maniera veramente
1: come date storiche,
0: tutto ciò che Bogunisci a Denenzo,
1: esattamente. Esattamente quando voi dite che la settimana scorsa ci ho messo i piantati i vasoloni, ci portano come i vasoloni, noi piantiamo i giugno, no, che tutto sciambolato, tutto.
0: Tutto ciò che avevamo conosciuto in treccia di scambiare e di diventare un affare che non avevamo mai visto, e che voi non avete mai visto.
1: Esattamente. Allora, Sarburi, a parte i fighi, gli hanno 15 giorni davanti, ma già sta affari, aggiustiamo per, e un per un mattino d'ottobre, e cominciano già a buttare.
0: Ah, anche le sono avanzo allora.
1: Come non avvenisce allora? Come non avvenisce?
0: Ah, male sicuramente.
1: Attenzione. Sapete, un discorso che tengo io, che è che abbiamo esperienza, l'annate, tutto sciambolato, tutto.
0: Non voi vi sbrogliate quantunque, Oise, vi sbrogliate come i prepara appena.
1: Da manasi era andorto,
0: Travagliare con tunque di più e poi ambienta medi noi maniera i vanno per poi tenere un orto come l'ugiole.
1: Allora state assente, poi non sei mica troppo lungo, vai a spiegare qualcosa. Quando era giovanotto e ho cominciato a fare l'orto a 15 anni, in un'annata 60, e a sera stavamo a sentire i vecchi che hanno il rispetto delle persone anziane, ci posavamo, e quando parlavano, dici a uno all'altro, fare c'è a diavolo, non mi c'è la rimane, mi vengo, vuole dire che già vi già passione tanto. C'è un anziano che dice all'altro, e a Gavella, sottanto, non posso più fare, c'è il tuo parburi, c'è il tuo parburi, non ci faccio più nulla. Vi rendete conto? Sa parola qui, ahua. Sa Gavella qui, se lei esiste sempre, piantatela pure, ed è la più bella che ci sia.
0: All'Ebiga non era mica interessante, gli va la gusti.
1: Queste zone erano regolari. Non ci si capisce più nulla. Questo è un affare che mi ha fermato nelle cervelle.
0: C'era un ordine, quantunque, e cosa aveva un ordine, stagione come poi, aveva un ordine, e poi abbiamo...
1: Lo sapevi, cacciavamo la neve, in di quando, cacciavamo mica la neve di maggio, ma poi andiamo di maggio, cacciavamo la neve, veramente i mesi dell'inverno, gennaio, febbraio, sono tutto un bizzarro. Questo è un giorno, da poi mica dico, non mica vecchia.
0: E poi si è obbligato di inventare i mesi.
1: Nulla,
0: No, per un momento bon, si può fare nulla. Sappiamo che c'è un riscaldamento climatico, che ci ha tutti questi cambiamenti, questi scambi, non ha una dura, i nostri frutti, i nostri legumi, la nostra terra.
1: Tutto scambia. Poi c'è persone, non da sono mica. Poi se non c'è nostre persone. E cosa vedi?
0: Oise, è stato un piacere.
1: Ah beh, io sono appassionato di natura.
0: È sempre un piacere di sentirvi parlare, si sente che voi siete appassionati e che voi conosci del vostro soggetto.
1: A domani.
0: Babraccio Ise, a domani, a ringraziarvi. Era Giuseppe Ibizzani con noi, e beh, a chi ne parliamo, tutti i giorni che disei parliamo di questi scambi, di la nostra natura, di un calore, di a neve, un mese di maggio, e ciò l'ha detto, tutti questi scambi di un riscaldamento climatico, di un riscaldo di pianeta che fa che oggi gli umani si trovano in una situazione in cui sono obbligati di trovare mezzi noi per poter mangiare i legumi, mangiare i frutti come lo giole, lavorare a natura o campare semplicemente con questi calori e questi cambiamenti di stagione. Ecco, c'è ma sta a sentire una bella canzone di Avilita, Stemma Negui e Baspeto Garamighi 0495 38 28 28.

Così bella canzone di gruppo Avileta. Stiamo in aiguille. Cari amici, eravamo con Giuseppe giusto Nenzo, aspettiamo a giocare con me a Degniga e Patrizia che aspetta a Bepia e oggi tre giorni abbiamo parlato d'orto, bella sicura, abbiamo parlato di anadura, di riscalamento climatico, se il soggetto interessa ci chiamate, se volete parlare di un altro soggetto aspettiamo, intanto tanto appena in musica con classico di Jean Paul Poletti, d'idée.

0: Didet, Jean-Paul Poletti, non t'as vraiment sa mort. Filippo, con noi, salute o Filippo.
1: Saluto Saveria, saluto a tutti i nostri amici, i parenti e gli amici di Vergue e di Vegalba. E poi un saluto particolare a un altro paesane, dico a un francese, Sauveur Lugiani, perché ci sono parecchi Lugiani, Sauveur Lugiani che normalmente ci sta assente. Oggi, ecco.
0: Salute ma Sauveur.
1: Ecco, allora oggi si muse prende i rigori, hein?
0: Yeah.
1: E oggi voglio parlare di un cane, che dirà un cane, la di me che ho conosciuto io, ma babbo quando era giovane, dopo, prima che lo partisse in continente, era pastore, di sicuro, e lui, come tutti i pastori, usò cane, ma di un cane, dirà un cane appena particolare, dirà un cane che per avanti, gli è piccolo, un peguaggio, ma di nuovo era appassionato, babbo non era mica cacciatore, ma era appassionato per la caccia, e quando lui volava con babbo in montagna, a mano, sempre, quasi sempre, cercava a cacciare le ere, a cacciare le vernici, e babbo non aveva più che tirare, non aveva mica fuggire, babbo, faceva in quei monti e vede.
0: D'accordo.
1: Allora, Moro, un cane si chiamava Moro cane fidato. A spesso babbo mi aveva parlato, come se era una vera persona, di un cane assai rinomato. Ne aveva anche fatto una canzone. Era un assoggio di più particolare. Battia a presa degli conosciuta per fiuminare o boschi, montagne e sare, senza dimensa né fatica o disua. Moro ha marcato tutta Stebliga, difatti da raccogliere l'ammirazione senza far nascere alcuna critica per la sua maestria in l'illusione. Bastardone, minuto e pillacciuto, pronto a rispondere in cun abbaglio, in cun sguardo vivo a capisce subito un vero istinto di un cane pegoraglio. Ma ella aveva una grande passione, sbusca livre, vernici, non taso strada. Rustingulo e ogni lamagione non si francavano d'una nasigata. Sabia un luogo di quegli animali. Cacciallo di Asodanna era un yogu. Di metterlo in pista per un colpo fatale che babbo preparava come un mago. Babbo senza fucile, in cuna precisione, a monte in mano, aggiustava un tiro per non lasciare passare tutte le occasioni di una mangiusca in qua famiglia in giro. I veri cacciatori, sempre in mano, cercavano a spesso a pigliarlo in pristo. Questa domanda non era fatta in vano, per un rabotto sicuro, pronto e listo. Quello cane viato, riconoscente, ritrovava babbo dopo questa missione, fiero come sempre di uso talente e di sente chiamare a spesso uso nome. Per questo cane corso di gran valore, ognuno sapeva portargli rispetto, e così l'hanno fatto un bell'onore quando Becchio ha compiuto uso tragitto. Sono stati assai commossi a facundolo, fuori di che si capisce levre e pernigie. Si è imposto in paese in vero dollo, per questo cane diventato un gran felice. Ribio qui le parole di un francese. Più bevo l'ummi eri oggi e domani, non voglio mica mostrarmi discortese, ma dico, tengo di più a ogni cane. Di bere per me una maniera di sicuro di rimettere babbo e moro all'onore, cacciare queste belle fiume di oscuro e ogni volta riscaldarmi un cuore. A te, moro. Ecco.
0: Magnifico questo testo, veramente, e a fine mi ha fatto pensare a espressione francese, più je connais les hommes, plus j'aime mon chien.
1: Plus je regarde les gens, plus j'aime mon chien.
0: Et divato in corso a probi una sonorità particolare, la maniera che abbiamo avuto di mettere la cosa in parole, di drauge, la senza drauge, era proprio, proprio bello. E beh, raghi, gani, quantunque in corsi, gano una piazza.
1: Sapete, e poi, la duetta andava, i bastori, ma allora i veri i bastori, gli diranno con i sciudi, tremendi, eh. E beh, quando li buiano domandarono per un giorno così se la erano, perché per chi volte li domandarono un posso mica avere 5-6 vernici per fare arlo così o una leva e beh sapevano che questo gane erano quasi sicuro di far sorte qualcosa e di durare qualcosa
0: erano come compagnoni, erano compagni veramente.
1: I cani esumeri,
0: esumeri, non sicura.
1: Perché erano partiti dalla vita di Eva Mie e campano con questi. Era un bello rapporto, attenzione, era un bello rapporto.
0: E mi faccio pensare di noi a un lamento. Aveva scritto Marco Gazzano a la mente per Brusco, per Ugane Brusco. E Berra che descrive quantunque la mente d'aveva sta dispero per un animale che non veniva così caro della nostra società, della nostra cultura, mi pare qualcosa d'assai importante, un rispetto dell'animale e di natura e di gamba in armonia con tutti quelli che sono accanto a noi.
1: Se Dio era veramente partita, gli aveva mi già conto giusto.
0: Sicuramente
1: un po' Filippo. E un fatto, allora questo è un amico cane di Juave, un altro cane di un amico che sta accanto, questi, posso io da nome, non c'è più, ma posso io da Paul Bonavida, che dirà cacciò anche lui. E un giorno un prete, un paese, l'ha domandato al tuo Paul se tu puissi vai a caccia, se tu puissi portarmi 3 o 4 vernici perché a Diarigeo o esco, un paese. Ma compreso di dire così. Allora, Apollo ha fatto tutto con questo cane e ha fatto a chiappo da 3 o 4 vernici così. Allora, il paese è falato, un prete non c'era mica, ha cingato le vernici, un sacchetto, ha cingato le vernici, ha porta, voilà. E se ne è curato in casa. 4-5 ore dopo, sotto, in piazza Zoia, e vernici diranno qui, piazza Dorna. Uso cane era buttato a cercare Bernice
0: per lei,
1: e lei ha guardato il trova in casa
0: era andata a cercare, ce la fa la guantunque
1: per dirmi i cani di caccia sono figli di
0: questa fedeltà quantunque di questo animale è straordinaria e in corsi che gli usumeri o cani ce la dire sono due animali che ci seguidano della nostra storia i nostri scritti i nostri conti e le nostre storie che ci contano le nostre mamme, i nostri uaboni, i nostri parenti e ci seguida sempre con noi.
1: E cosa vi raccomando?
0: Filippo, vi ringrazio di assai per
1: aspettiamo i nostri amici.
0: L'aspettiamo. Babraccio, Filippo.
1: Giustamente, se la Luca cavato di questi storie in cui gane in cui subire.
0: Ecco, va la idea.
1: Ci interesserebbe assai perché ognuno ha un suo campà e le storie sono diverse. Sarebbe bene se li buoni qualcosa da acquistare.
0: A noi, Filippo, ci piace noi storie, che?
1: Storia vita.
0: A me mi piace assai e vi ringrazio Dorna per aver esperto con noi questa bella storia. Ringrazio
1: Filippo.
0: Abbraccio, a domani, a presto, buona giornata. Avete intesa a Filippo che ci ha letto un testo non ha usato gane, moro, o gane di uso abbo, piuttosto che partì a Gonnello di Anadura, se voi non avete un testo, una poesia o qualcosa di non ha un animale che aveva dei conosciuti o che avevano i vostri parenti o la vostra famiglia o che aveva dei autori ci amate, ci contate queste storie ci siamo arrestati qui ma continuiamo con voi e in musica soprattutto con l'Albino Camperemo nanta a Breguanza Mora le caramighi baspetemo 0495 30 oui 20 oui 20 oui

0: Jacques Coulio, Ligou, existe en Anta RTFM et Amado est con noi. Saludo, Ama.
1: Saludo, Savi, e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Come va oggi, Ama? Si è in forma?
1: Sì, ho preso un negozio.
0: Allora, do tu, Ava.
1: Yeah, come voi dite? E poi che la continui a dire tutti.
0: Yeah, sicuro.
1: Oui. Volevo parlare appena di Aviste e San Bertoli. Sommite non ho inteso parlare.
0: Non la conosco mica, beh, allora visto assente.
1: A vista di San Bertoli si trova in Nochezza sicuramente, ma si passa il 24 agosto. Allora ci troviamo tutti in Anto Sagresta, e chi scopre tutta Nochezza, Lampugnania, Davagna, San Giovanni Moriano, una parte da Ligiani. Quassù c'è la sua cappella, con il suo stazzo. E dove i pastori facciano uso caso. E su giorno c'è a messa, e dopo mezzogiorno c'è a processione. E su giorno dietro una fiera, all'epoca a chi comprava, a chi vendia, a chi barattava, e i pastori gli permettia in un di fare i suoi regioni, i regioni in piaggia, perché dopo d'inverno non stavano mica quassù, perché dopo c'è la neve, c'è un gurto, se ne volavano in piaggia, su giorno questi come si trovavano con piedinchi. Gli permettia di, se lei hanno cambiato di regione, di bio parecchi giosi così per subire, sui onogusti sapevano dove erano andando, nelle buiano a rimbare gli animali. E Piedinchi, egli sui onu cullavano carico due. E noi altri bagadanci cullavamo quassù carichi migliaci, dove tutta la notte i vonni erano fiorati e facevano i migliaci per poi gli esperti quassù in San Bertoli. E c'erano i bipaio recinchi, c'erano i auguri per i zidilli. C'era veramente una vista solenne come teniamo sempre. E così per San Bertoli.
0: A ringraziare assai io, Ama, è bene che ti veste padronale, ti veste i paesi.
1: A continuare a trasmettere. E a salutare il tempo.
0: È sicuro, Ama?
1: In 81 aveva fatto una poesia, era piuttosto un strido che portava, perché San Bertoli a Sebi Agostì toccava appena il fondo, e tanto io partì a Parigi quando sono giunto là, a Giulio di scrivere il San Bertolaccio. E dice così: Santo a quattro bievi si San Bertoli orezza, qua dobre che rasperi un pastore resistenza e divele un casile, una mano e aprile. Lustrando a Bradolina con leggi inguerninchi della razza più fina che temmeno ai rischi, con simberi amorosi ci dango a si pomposi. Una valla di impanetta a collo a Movrone, chi boga lo regione, chi si sente dalla stretta, se luga in via Versura o cane via Primura. Dalla gente salutato chi trovava lo gagliato, con broccio e frittelle a stancarne le masselle, ma lo fondo sbandonato un'ora magruttato. E lo 24 agosto sommidò in processione, carco in munizioni, senterete il mio busto, o santo bestegime rinforza le mie rime. Si l'usa in Bertolaccio, tenea l'uso stazzo, per dare un corpo in mano, ci so con Sinevano, per impastare nel ruggimento, gisterre per un momento, con la sua su gente pura, si veia senza bevura, e ci gampa la vaccina, a stacco a ristalina, ma la vasca si rassola, a empie la sola. E così per la poesia.
0: Bella poesia. La nada mi avete 81, mi avete detto.
1: Scrive in 81.
0: Bella poesia, Ama, ringraziabbi assai.
1: C'era un cuore che parlava.
0: Si sente,
1: ci sono collato Cidello, Giugo, c'era babbe e babbone che erano qua su in San Bartoli.
0: Sono rigordi di Zidellini
1: che mi diciamo ogni tanto regolano, arrivano.
0: Sicura, ci ho la lasciata lì sotto e ci ho la a tutto il mondo, ci ho la contagli, ci rigordi, è importante.
1: Quelli che hanno conosciuto Sebica, questi
0: è anche
1: prima.
0: È vero, ma se la consento con voi, ce la trasmette tutti questi ricordi, tutta questa storia, così i giovani.
1: E così per dargli l'amore, per dargli la passione dei nostri luoghi.
0: Giusto appunto, ama, aveva ragione.
1: E così.
0: Ama, babra, ci vi ringrazio.
1: Altrettanto.
0: Buona giornata, abbeggi, a ringraziarvi. Battista è con noi, saluto a te.
2: Saluto, buongiorno a voi a tutti.
0: Come siete oggi, va bene?
2: Va bene, piano piano.
0: Bon, tanto meglio.
2: Bon, allora voglio parlare della canzone, mi pare la cantata di Nadia, un po' di anni fa. A Ruta la Burione. Oh, ma che il titolo è Ditemi.
0: Ditemi.
2: La conoscete questa canzone?
0: Mi rammento più.
2: Ma che volia dire, troppo stesso se molti.
0: Ecco. Osina Wati, tutto va bene? Mi conta di non da oggi? Come è in paese? Tutto va bene in paese?
2: Anche mi ha parlato che sta giù in un giorno e sta giù con più.
0: Ah, è vero?
2: È scappato un più.
0: Oh, che peccato.
2: La casa da 60 anni allora. Va.
0: Ah, è sicura,
2: Allora, vale, va entrando a riparare, perché ti ha pigliato un altro.
0: D'accordo, Wati.
2: Quindi questa è una malattia.
0: D'accordo, Wati. Anche Wati, babraccio. A presto, forse a domani. A ringraziarvi.
2: A domani, buonasera.
0: A beggi. Sono quasi 3 ore, non ti avrei a mora. Abbiamo avuto un amato con noi che ci ha fatto un bel, che ci ha letto una bella poesia che l'ha scritto in 80 anni, una poesia non a San Bertoli e a Vesta dunque di Ubaese e poi abbiamo detto che giustamente e giusto appunto è assai interessante e assai importante di trasmettere tutte queste storie, tutti questi ricordi di dei lini perché che così che avanziamo a gioventù ha bisogno di questa morte che si trasmette per via di storie, per via di evide di nostri anziani. Donc se vuoi di trasmette ce la chiama 0495 30 20 20. Continuiamo in musica con i Muvrini. Allez, cari amici, torna appena più di una mezz'ora insieme. I Muvrini, ti ho, non t'avrei guanzato a moi.

0: Imouvrini, Tiol, Anter, TFM et Madalena, avec nous, salut, Madalena.
1: Salut, aujourd'hui.
0: Comment aujourd'hui?
1: Bon. Comme tout, comme l'a dit Patricia, comme tout le monde, j'ai des stress à faire.
0: C'est mandat.
1: C'est mandat, soprattutto, aspettiamo che lo sprofondi.
0: Tout le monde aspetta, aspetta d'impista.
1: L'impista è un'altra affare, capito? Non mica, logicamente, sarebbe meglio una piccola quadra di navire.
0: Lì è una rifriscata, così.
1: No, perché una quadrina che entra piano piano, non davvero, che fa
0: giocare. Ie, giusto appunto.
1: E con l'affare che si parla tutto.
0: Mica rondina.
1: E poi quando ne va a secche e che lo si paga tutto
0: non fa mica bene.
1: Allora è una giornata di particolare, dimmi, ma tutto ciò che è stato detto mi ha ricordato parecchi affari. Bon, allora prima Giuseppe sicuro che si impizzerisce a fare per l'orte per l'acqua, ma penso che noi siamo entrati in un ciclo, un altro ciclo, c'è la sabella,
0: c'è la
1: integrale, come diciamo in francese, del nostro cervello, che la farma non più da essere di stesso, mai più.
0: E avete ragione, Madalena, sono contento con voi. La faria hanno proprio scambiato e un po' muove l'onda.
1: Tutti i scientifici dicono: la faria che faceva 50 anni che li preghiano.
0: Ma voi l'avete detto, Madalena? Faceva 50 anni.
1: Un po' non mica sta assente i scientifici, vieno per scemi, al principio.
0: Quelli che hanno un buer, un po' non mica sta assente, no?
1: No, un po' non mica, guarda, è appena troppo tardi. C'è la stringa di Ugorigliola a tutti i livelli.
0: Ah, voilà, la vedetta. C'è la trova in mezzo di continuare di maniera.
1: O minimo, o manco un più andare troppo.
0: Che hai anche voi si non gamba? Che hai anche voi si non gamba normalmente?
1: E più le violine si dice. Poi si ragiona, ma dico, noi siamo per passare, come lo si dice, ma per si dice è vera.
0: La di espressione che è proprio vera, ma no, ma è vera. Che di un'espressione assai
1: impiegata.
0: No, ma avete a ragione, per i violini, per i violi, per gli altri.
1: Oh, signore,
0: c'è di gare i formiguloni.
1: Allora, dunque, che lo capisca, Giuseppe, che mi ha penso che capisce. L'affare sono francese, diciamo, di vecchi.
0: Questa è una bella espressione.
1: È senza di dire, dopo c'è Filippo con gli affari di Gagne, bon, io non ho già mica parlato perché poi non mi conoscete mica abbastanza bene a livello di emozione di Gagne, che sono una sapete mica, ma bon, io non sono dei cacciatori, ma l'emozione di Gagne era qualcosa di tremendo. Bon.
0: Ah, Filippo, è vero, Madalena, avete sempre avuto un cane?
1: Sempre no, perché quando era Giuga, giustamente, forse mi venne a gusti, volia, mi leggere, non volia sempre un cane,
0: Non l'avete mica avuto?
1: E no, una volta ha detto, lì, e mi piace, mi pare che era un canucci gaccio, mi pare che era un genere pagnolo, che ne so. Ma sapete, l'idea più non era mica come Awa, l'aveva messo sotto la casa, in cantina, e era contenta, e poi un giorno, è giunta, questo era un affare che si vedeva, è giunta la mamma di Agagna, c'era la mamma di Uganuccio, è venuta e ha reso ciò che l'aveva per Ugane. Sapete, la mamma è stata stumagata all'epica. Ha detto, non voglio più Ugane, E mi hanno cacciato Ugane, ma giubianto, è giornata di zone. Bon, e ben, ha detto, io più tardi avrei sempre un cane. Ma mi era detta sempre perché creanze che non usano più, hanno una radio mica grande, tanto che non c'è mica una casa. Perché io cane, c'ho la tana, lo usavo l'orto, c'ho le cose, invece non è mica vera. Si può cacciare un cane, non è mica bisogno di avere una casa.
0: No.
1: Un cane, ciò che lo vuole è la compagnia di un suo maestro.
0: Bon. È bene.
1: Allora, quando abbiamo avuto a casa ne abbiamo avuto parecchi, e più è andato a fare e più la passione è cresciuta, più abbiamo imparato a conoscere, abbiamo avuto 5, ma l'ultima è stato un dramma quando è morto, l'ha augurato un anno e mezzo, a Zano che ha giocato le poesie, ha giocato, allora una mi dava a pensare ai vostri luoghi. Perché questo è un mariano d'ombro, d'ombro a basta basta. E tanto l'affare cascava con i primi scontri di poesia di Dralonca. Poi quando a me era degli giocatori. Era nei principi 2000.
0: Quando mi cadro più giuga, ma mi ne vengo in questi scontri di poesia.
1: Erano i primi scontri.
0: 2001, 2001, poesia, no?
1: 2002. Perché Ugane l'ha già avuto in 2000, dopo se ne è morto, è morto fine 2001, ma non dopo un anno e mezzo manco, e dopo ha già scritto questa poesia, dunque l'affare si è passato l'estate 2002 in Tralonca.
0: D'accordo.
1: E mi ricordo che ha già avuto assai difficoltà per giungere a Vine, perché mi ungevo pianto.
0: Sicura, mi scappavo
1: c'era Pedro Francesco, c'erano anche uno che era venuto da Gorsi Gangio, hanno fatto 2 anni e 3 proprio hanno arrestato.
0: E beh, era peccato, erano quegli scontri.
1: Ecco, dunque l'affare di Filippo mi ha fatto pensare a questo. Dopo c'è stato Amado, che ha parlato di San Bartoli, e che grazie a Amado e io, noi che abbiamo conosciuto a San Bartoli, perché io dicevo a San Bartoli, se ne parlate così bene di San Bartoli, allora lì, ci ha abitato e siamo gulati con mio marito, e tanto era la nostra gagna, ma mica l'ultima, la vantultima. E siamo gulati con lei, era nel 2014, pensate. E veramente è stata una giornata, non me ne scorderò mai.
0: E beh, era una bella giornata.
1: Era un bel luogo, bella giornata.
0: Sono belli luoghi.
1: Belli luoghi. Poi allora, la sola cosa che tanto, non so più che data che era, non c'erano più e niente che caprano stazzo, se volete. È la prima volta che vediamo stazzo appiccicato a una chiesola. È qualcosa originale.
0: Assai originale, giusto a conto.
1: Ci sei gulata oggi?
0: No, non ho mai avuto l'occasione di gulare.
1: Ma veramente, noi siamo tutti da...
0: Ma sono belli luoghi, a Zocchi, che li sono belli luoghi, mi piacerebbe anche a me a culà.
1: Avendo tutte le isole che lo si vede di Geradio molto a Biegia, francamente, ringrazierò sempre a Amado per questo. E dopo, per finire, con il Grimba. Allora, sapete, abbiamo parlato di... forse mi sono spiegata male. Angelo Lastriona ha detto mai non si dice a Ganigula in Cosma. Non abbiamo mai detto che la si dice.
0: No, di cioccolato è tu.
1: No, abbiamo spiegato che a parola francese, venia dal latino.
0: Era l'origine di a parola, etimologica.
1: Venia di Ugani, eccetera. Ma ora l'aggiuntesa è a qualcuno a Ganicola. Non sanno mica come lì. Allora, ce n'era parecchio per dire questi grandi galori, e abbiamo detto Chapitone. Ragiona è come qualcosa che bacciacca, perché
0: chi bigasca addosso, chi
1: bacciacca, così ciacca che crasi, e dopo
0: chi vinciacca,
1: e dopo c'era in una parola, allora 2 volte oggi hanno messo la danzona di Abilita
0: Stemane qui,
1: ecco, allora si può ricordare un momento che dice
0: l'estate in la calmata
1: calumina la piana l'inguerno
0: in la calmata l'estate in la calmata rangi nos olioni ne colma la dostra.
1: Dunque ride queste parole che esistiano una parola che mi piace assai, ma non so mica avassizzante, perché a radio sentiamo e due linguaggi, sentiamo o sopranaccio o sotanaccio, Una parola che mi piace assai, penso che è piuttosto usata in giù, so i galdamona.
0: Ah, i galdamoni.
1: E allora, caldamoni. Caldamoni. Allora, caldamona, se li so veramente in giù in giù. O se no poi i galdamoni. Ma noi non usiamo mica troppo, ma a rombo di Santela, io
0: a Bahula mi piace.
1: Ah, mi piace assai. A Santo io a Michele Andreani, la giuntesa, non trovate mica che non aveva la parola.
0: De Berghi di una bella parola.
1: E galdamona, a me mi pare che la zombie è.
0: C'è una specie di peride nobile, qualcosa di nobile dentro questa parola.
1: Di nobile, poi si sente sa fare i galdamona, i grandi calore, calorie, ci sono parole. Allora, dopo Battista, gli ho inteso che l'ha detto la canzone. L'altro giorno, con Paolo, ha cercato
0: già, è un amico droit.
1: Allora, io l'avevo letta questo, non so mica te l'ha inteso, Dondo. Ma non sapevo amico di dirlo, perché hanno parlato prima di 73.
0: Ah.
1: Che poi andà, 173. Ma come l'ha detto che l'era scritta da Jean Pierre Amoureux, che no, non è mica possibile, questo che a 173 l'ha scritta Boletti.
0: Ah.
1: Dopo ha parlato di Oridrato, che è un'altra canzone.
0: Questa conosco.
1: Questa è scritta dai Fratelli Vincenti, l'hanno detto. Invece che quella che Luigi ha messo, ditemi la scritta di Antera Morucchi, quando Luigi, ve ne ricordate con la legge, ma chi voglia ditti?
0: Mi ha ricordato, è vera, ma...
1: Un avio e partendo alle prigio, mi sbrangule di allugavo, mi travane di allugavo, e ben gabbo,
0: la conosco. Dunque, quelli chi cantava allora questa canzone?
1: Allora, l'ha cantata Giosi e l'ha cantata Belì.
0: Ah, Giosino l'ha cantata? Ma perché questa allora?
1: E la cantata in Cubito, enfin, oggi
0: c'è Cubito la cantata in
1: un gruppo di canto, che sta mettendo più questa mano, perché io ho detto loro, dimmi il titolo di questa canzone, perché io cercavo felice, ma mi ne venne mille canzoni, ma questo non mi viene mica.
0: Ah no, questa no.
1: Allora ha detto, penso che le ditemi, e ho oggi un teso che sapere quanto me la trova. Allora, vorrebbe che va mettessi, ma non so se volete trovare, se volete vedere non
0: le magica, tre. Le magica.
1: No, è tutto, ha detto io ancora, là non è più come prima, è tutto l'ordinatore, è più difficile.
0: E beh, raghi, se non è mica dentro, ce l'andai a cercare, la sorte, la mettila. Ma è ma bro a trois, là, ma bro a trois, là, e a mettila così, è bâti,
1: a buera sainte. È una canzone che
0: verrebbe bien, li verrebbe bien.
1: Ecco, penso a già dato un giro a
0: piccione. Ma dale, ringraziamo bien ça, è sempre un piede di scuda con voi.
1: Non, dale.
0: Proprio un piede. Babraccio, madale.
1: Son posso mica avere umane in caso babraccio.
0: D'accordo, madale.
1: Si mai a domani.
0: Allez, après, toi domani spier, qua beggio, madale, a beggi. Angelo è con noi, salute Angelo.
2: Savio, salute a tutti, a Maddalena che è passata. Bon. Allora, si stu gabbu d'opera di Baulli di Dalio, il famoso lamento di Castagno, che tutto ognuno conosce, dove il castagno si lagnava, che tutti i boschi, i boschi soni erano tagliati. Per fabbriche e per adinta di Le Talin, di Bulelli, di Barchetta e di Montelecce, fabbriche che hanno giocato nell'annata 60. Bon. Allora, dopo c'è di nuovo tempo che cambiarino, dopo c'è di nuovo la natura, sappiamo, ne parliamo tutti oggi. E poi c'è di nuovo un deulamento di montagna, c'è l'uomo corso che si è scordato di zoologhi, di zoocastagni in Utorna, e di fontanelle, di tante cose. E un deulamento di montagna, poesia di Stefano Petrucci, di un paese di Piano, verso Rezza, qui a montagna si lamenta disse stata abbandonata dall'uomo corso, cioè dillo così, eh. L'uomo corso di nuovo abbandona i zoologhi, è stata così. Allora, la poesia dice così: un lamento di a montagna, oggi sento un lagno che fa la da montagna, e per te paesano, Udo castagno che ti chiama, face con mon figliolo che ne cerca a sua mamma, ricorda di distivelli orni che insieme abbiamo passato, tanto io era virtà di Udo paese caro, e oggi senza rimorso mai girato il capo. Sotto gli immobili castagni corriano tante fontanelle, l'estate i pastori ci cantavano e bagelle che accompagnavano u cucco a usono di episcolelle. Ste belle fontanelle che Dio daia ado, di lato acqua fresca un tono mai ricusato, due impiato zucca quando che tu era assidato. Di tutti sti servizi resi ti ne sei presto scordato. So in traccia di un mandambi, perché mai abbandonato? E a piazza di Udogore non hai mica che fele amaro. E di a dove è la castagneta, guarda so chi ne è fermato, un pastore forestiero, bacche porchi ha capiato, stirpendo le fontanelle e i muri ha lampato. E tu, caro paesano, con lo sportello barterai a circa una manata di castagne, ma in dogo ne troverai due non hai più Udo castagno. Sto giorno ci penserai di Udo paese, non ti scordati a dov'è la campana che per tante volte ha suonato da un giorno che tu sei nata e che ogni tanto awa suona per un ultimo viaggio per la morte. Tieni sempre Udo castagno per farlo rispettare, chi un ti manda nunda, né a bere né a mandià, perché il tempo di abisticina un giorno può ritornare. E così, caro violo, ne ribierà coraggio, di ritrovare a castagneta chi i vizi dall'anno.

0: Eku, so guazi tre ore binti garami, gi chiridroe mudiustu dopakue.
1: Du 19 au 23 août 2026, rendez-vous à Bastia, sur la place Saint-Nicolas, pour Aoucha d'Awashtiach. Le grand concours de boules qui fait vibrer la ville pendant 5 jours. Sport, convivialité, tradition et ambiance garantie, Aoucha d'Awashtiach fête ses 10 ans avec RCFM.
2: Ici RCFM,
3: la radio de votre été.
0: Et avec Antoine Gounoy,
4: salude. Salut, désolé, comment moi.
0: Bah ben, boy, comment vous tout va bien, bien sous l'asque.
4: Eh, oui, c'est mal, enfin, tout va bien. Eh, si, tout va bien.
0: Piano bien.
4: T'as du gars qui, des maris, des chibogidins, des
0: mamans. Yé, ber, yé.
4: Andola, un salut à toutes nos familles, et pour à toutes les gens qui sont enceintes, et à Ocha Squad. Et pour, oh, ma di bimba appena l'ambienza fa mica bimba ma fa
0: no
4: ma di hai avuto tre anni fa ma non è tutto il mondo fa tutto il mondo la sa mica tutto il mondo ma praticamente la sa era cascato malato e ha già scritto due o tre poesie non da malattia non l'hai scritto uno non tu la fuma
0: d'accordo
4: hai avuto in corso francese hai scritto uno non da a chimioterapia scema lei ha chiamato scema sta terapia e poi ne ha scritto uno dello spiaglio in Bastia dove ne trattano il cancro e da scema la dia qua
0: due basi andadoi dunque
4: sono andadoi e disgraziatamente tanto persone aveva fatto un tampo perché bon e quei poi aveva fatto una poesia non lo spiaglio l'ha avuto un francese all'ospedale di giù.
0: Mi sto a sente.
4: Se vuole da Vigo.
0: Sicura.
4: Ospiali Ionno. A ballera i sacchetti rallegra uguriore, cu li sofficetti senza manco rimore. L'ospiali Ionno fida all'usoestino a squadra a più d'un tonno per imbellisce uso giorno. Ucci udi e tristi curano un momento i lampassi non dà vista d'un piacere all'istanto. Scurinando a sera sa occia che scorre malato roe ai ma un par dell'onore. Voi che entrate in su luogo c'è tenita la speranza d'una vita ogni luogo lontana dell'assenza. L'animo i beggio alludia nel circondo un basiante e allegro, peggio, veglia sul mondo. E l'hai avuto appena per rendere omaggio a suo autore che gli è morto a 45 anni, che era un specialista di cancro, e l'hai avuto appena per piaboghi e bon, gli ha aggiustato su questa stufetta per rendere omaggio. E così va, bon.
0: No, ma è bel di parlare, Antoine, perché chi tocca assai niente, come... E poi a Zabel, e la Zigur, ci l'ha detto che i mezzi dell'ospedale sono pochi. L'affare è complicata per quelli che sono malati, questo è sicuro, per quelli che sognano, per quelli che sono tutti i medici, tutti gli autori, gli infermieri, e che danno tutto per occuparsi di gente che sono malati, e soprattutto di berghi, di una disgrazia da monta, allora... Ah ouais, poème quantunque proie di
4: mais c'est positif.
0: Yé, parce que qui comment il a tecnica medicale e la vanza de so rende quantunque allora attenzione on dico mica che
4: ma
0: boyui qui c'ho la spera c'ho la sempre aspera ma boyui e con voi e dimo sempre che a ringrazia a tutti quelli che si vuotano tutti gli giorni e tutti quelli che sognano che la sia in corsica un altro insieme a lei l'abbracciamo
4: è sicura hai fatto una bella conclusione
0: a ringrazia in tutti i casi per suelo di sto
4: io che vi ringrazio e
0: poi a un istione con piede ancora e a beggio Anto abbraccio a presto. E ieri diamo a quanto pensiamo a tutti quelli che hanno da andare poi all'ospedale umane che sono andati oggi

e chi so tocchi da malattia e ben raghi di una disgrazia, ma c'ho la spera, c'ho la continua e sicura a tutti gli autori, gli infermieri, tutti quelli che s'occupano di gente malata, pensiamo a lei, l'abbracciamo e ringraziamo. Continuiamo in musica con un gruppo gurtinese, i Bignotti. Tanto si gira, non t'avrei quanta mora. Biverma qualche minuto, cari auditori.

La gula iwaji diagraona non ta frequenza amor a caramig sigompie awa l'émission les sigompie di dao stra ringrazi a tutti l'auditori a tutti i membri di avami a di dao stra gani diamado oggi donc beringrazi a ringrazia dino a Camille o a Nico che con me e a Padrid a bella sigur biridro du monde per l'ultima per me per un momento donc baspete radio domani a parte zida du yore ma noi stiamo insieme sina cincore e dopo se rede gu con Valerie Franceschetti ma per un momento continuiamo in musica con gruppo sperter i 720.

0: Charlotte Cardin avec sa chanson Un peu trop, et je vous le disais, il est temps de retrouver Evelyne Fontane en compagnie de l'apiculteur Christophe Ciccoli à Bale Gampoloro. Il est temps de découvrir si les abeilles ont bien travaillé.
1: Son Hernan, son stade allégéré, hein. Et puis, passant au Erano, pour Erano, et pour nous, les bogues et bortemo pour collare et pour Gastagne. Pour un mica, c'est trop d'honte.
2: Alors, d'abord le couvercle. Ah,
1: c'est un couvercle, un phare. Que j'ai pour protéger un de l'acqua. Et dopo. Dopo c'è tutte le cose che sono giunte, io di volte faccio un muoccio, che qui non c'era mica. Quindi una partita qui, c'è un coperchio là sotto, c'è fatto in tre parti, c'è un coperchio un faro come c'è sempre stato. Mm-hmm. Dopo c'è un altro che è un isolante.
2: Per il gallo,
1: per l'umidità, per tutti gli affari che prima non c'era mica bisogno di curare, perché e sono diventate di più.
2: Un'obbligazione.
1: Allora, di ligato, ma in un senso serio di cosa, non hanno mica i gabrigi, eh? E dopo c'è un coperchio in legno, quello che ci ha staccato, perché chi qui è un giorno con la popolissima, e qui ci ha fatto sempre appena il fumo, vale bene che le desertano addosso. Ah. E basta, ma sente, siamo mica giunti ben onda.
2: Si era di già che c'è il lavoro che è stato fatto?
1: Si era il lavoro, la costruzione e poi di augurare. Perché qui è tutto sbianchito qui. E qui vuol dire che è costruzione recente. Perché poi trova, qui dans Thailand, per esempio, facendo meno, qui è più nero, eh. Allora qui è di un mese.
2: Su bianchine.
1: Di cera che l'hanno fatta qua. Dunque qui si vede un melenento, ma va un affare, e chi non su di sapere se ta bue cuglie, cioè verifica. Se l'hanno venuto dentro, se l'ha cominciata. Allora, qua ci scozzoli, non si mette più. Qui, si, a bere un mele, un fa.

0: Allora, è meglio un pialo mica o quattro, perché chi liga c'è la popolazione, eh? Allora, per contro, per i diavine, perché chi un io gli ha fatto così, e le facevano, mettono un orlo di mele tutto in giro, e a mezzo puliscono l'abbe per lasciare la regina pone. E qui si vede che diciamo, ma io perdo, non è bene, non torna un po' nasce, ma ciò che si è passato è più importante da osservare, è che a mezzo quelle che sono nate, la regina non è più di un tappone, perché chi, se lo si vede, se lo si mette appena un lume, si vede che hanno cominciato a entrare un mele. Dunque vuol dire che qui per sul luogo qui la bocca è finita.
1: Rive est à retrouver en podcast sur notre site icrcfm.fr, sur notre application ici, évidemment. La belle canzone, la canzone di un gruppo L'Alba, qui si chiama Lampedusa. Car auditor ici mo sa messina cinco, e la guia poco ridurerete l'attualità, ma va appena in musica.

0: Et raconte au Boboulougour, soit à Ganson Adi ou bien, et au Rawa Diridroura, Marco Biancarelli, qui a Groninga Sarah Magia, ascoltade.
1: Ogni giorno, gente, ci siamo tutti posti almeno una volta sa domanda: per chi o mare è salito? E quando il vento soffia forte nanta un osso litorale, si può sentire il gusto di usali nanta i nostri labbri. Ma susali, di dove veni? In tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collara aveva legato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva sale di sicura, e così datando un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci vuole volta a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Seppica, nanta a Tara, un ceraniche vulcana che stupava in i vapori d'acqua, zulfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a Tara ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventare ciò che è oggi. Di nuovo, in quelle evaporazioni, l'acqua si perde, ma usa l'iverma. E per questa di nuovo che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tiene nemica tutti questi componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che voi sentite sul gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che gira sempre. O forza qui di noi non è mica magia, è solo scienza.

0: La Tratiada, il tient Madialès, Ingir, où tout d'abord ils seront à Zonza le 22 août prochain, et puis on va les retrouver, les entendre du côté di Santa Lucia ai Moriani, pe Setembrin ui Dawagne. Ce sera le 27 août prochain, en première partie, le groupe Assourde, c'est un trio napolitain, et les Tiami en concert. D'ailleurs, il faudra être resté attentif, parce que dans quelques minutes, il y aura encore un cadeau pour vous, pour Setembrin, ou Massoubidou, Ridruem, ou un Marc, ou Biancarelli, per chi o mare salido, è l'oasà.
1: Ogni giorno, gente, ci siamo tutti posti almeno una volta questa domanda. Per chi o mare è salito? E quando il vento soffia forte in anta un osso litorale, si può sentire il gusto di usali in anta i nostri labbri. Ma usali, di dove veni? In tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collara aveva legato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva sale di sicura, e così da tanto un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci vuole volta a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Seppica, nanta a Tara, un ceraniche vulcana che stupa in i vapori d'acqua, zolfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a terra ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventare ciò che è oggi. Di nuovo, in quelle evaporazioni, l'acqua si perde, ma usa l'iverma. E per questo di nuovo che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tiene nemica tutti questi componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che vi sentite sul gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che gira sempre, o forza qui di noi non è mica magia, di solo scienza.
0: Et Corinne Grazier, moi, Marco Biancarelli, sans transition pour vous, je vous le disais il y a un instant, un cadeau ce jeudi, il s'agit de deux places pour assister à Saint-André, à Diogo Donne, durant Setembrin ou Itawagne, au concert de Romulus do Brasil, musique brésilienne, Bossa Nova, très beau groupe, et François Morel, c'est de la chanson, de la composition française, deux places pour vous, en nous appelant rapidement au 04 95 32 22 22. Vous accueille ce soir Patricia Gambone, allez-y, ça part très vite, hein. Saint-André a dit au Godon et Romulus au Brésil, musique du Brésil et François Morel pour de la chanson française. Ce sera le 28 août prochain à Saint-André.

5 et 10, absolument. Posso di che naio in tu lato, ma qualche volta è di un tormento, coraggio. In uso palazzo pomposo, madama sinistra, tra mese cosi valorosi, direi di cadavà, a posto a cavisse un basso in due, un lasar.